0: manake abidinige
1: ne sorai ntanga dogo watika
0: anyo nyeneje ah solo di bandu